0: Ecco, papà, un vino viale, dici?
1: No, five.
0: Viale, dici?
1: Okay, you're on Finley Radio.
0: Sorry about that.